Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.